pronta, fa tutto la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ratori e pettine, lanciate forbici, al mio comando tutto questa. Lanciate forbici, ratori e pettine, al mio comando tutto questa. Ve la risorsa.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, non torno ragazzi, e vengo fanciulle, con la parrucca, presso la panna, con la sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

Ha inizio la rappresentazione del profeta Daniele, il racconto delle prove sostenute, delle sofferenze patite e della sua miracolosa liberazione dalla fossa dei leoni.

Baldassarre, re di Babilonia, offrì ai principi un sontuoso banchetto e ordinò di portarvi i vasi d'oro che suo padre aveva sottratto come bottino al Tempio di Gerusalemme.

E improvvisamente sul muro della sala reale apparve una scritta tracciata da una mano misteriosa con le parole Mane Tekel Fares. Con voce tonante il re, spaventato, comandò che si chiamassero i maghi, i caldei e gli indovini, ma nessuno di loro poté leggere e interpretare quanto appariva scritto. Uno sgomento maggiore si impadronì allora del re.

0: ne si nos per sol perre nec da reconcili quae sit so per scripti nec magnus indici.
1: A questo punto la regina entrò nella sala e disse: lunga vita a te, sire, un uomo che vive nel tuo regno, deportato dalla Giudea con gli altri prigionieri dopo la vittoria di tuo padre, esperto nell'interpretare profezie. Il suo nome è Daniele. Così fu mandato a chiamare Daniele.

Daniele fu condotto in presenza del re e il re gli disse: «Se tu potrai rivelarmi il senso delle tre parole, ti farò vestire di porpora».

Rispose Daniele: spiegherò al re l'origine di questa iscrizione, ma nessun regalo io accetterò. Baldassarre, tu hai incollerito il Signore ordinando di portare al banchetto i vasi del suo tempio. Per questo, con le tre parole, egli ha voluto annunciare il castigo che ti attende. Mane significa che Dio ha contato i giorni che metteranno fine al tuo regno. Tekel, che sulla bilancia il tuo peso è stato trovato troppo leggero. Fares, che il tuo regno sta per essere spartito tra i Medi e i Persiani.

Allora, Baldassarre ordinò che Daniele fosse vestito di porpora e che lo si coprisse con collane d'oro. Per togliere la causa di sventura, il re ordinò pure che fossero tolti i vasi dal Tempio di Gerusalemme.

0: Poštovani slušalci, pratite liturgijsku dramu Ludus Danielis, anonimnih 13-vekovnih autora iz Bovea u interpretaciji ansambla Klemenčić Konsort. Sledi drugi deo ovog dela.
1: E il regno fu conquistato da Dario, re dei Medi, il quale, illuminato da uno spirito superiore, chiamò Daniele al suo fianco come consigliere, riservandogli grandi onori.

0: I principi invidiosi concepirono un piano per eliminare il rivale. Fu così che andarono dal re e dissero: «Lunga vita a te, o Dario! I principi e i consiglieri hanno giudicato che per maggiore onore tuo sia necessario promulgare un editto. Questa legge dovrà proibire a chiunque di innalzare preghiere a un dio o un uomo che non sia il nostro re. Chi trasgredirà dovrà essere gettato nella fossa dei leoni». E Dario firmò l'editto.
1: Re, sì.

0: Quando Daniele venne a conoscenza dell'editto, si ritirò nella sua dimora e cominciò a pregare Dio come era sua abitudine. I suoi nemici, vedendo Daniele in preghiera, corsero da Dario. O re, non hai forse tu emesso l'ordine che proibisce di adorare qualsiasi uomo o Dio all'infuori di te? Il re rispose, è vero, e a nessuno è permesso di infrangere quella legge. Quelli allora replicarono, Daniele non rispetta né il re né il suo editto, poiché prega il suo Dio per giorni interi. Il re fu molto scosso da queste parole, ma non poté fare nulla per salvare Daniele.
1: Non

Daniele fu arrestato e gettato nella fossa dei leoni. Ma ecco che il Signore mandò un angelo armato di spada che, proteggendolo dal furore delle belve, salvasse Daniele. E l'angelo del Signore apparve al profeta Abacuc, ingiungendogli di portare cibo a Daniele. E così Daniele poté rifocillarsi.

L'indomani il re andò alla fossa e chiamò Daniele con voce implorante. Daniele, il tuo Dio, il Dio che tu non hai mai cessato di servire, ti ha forse salvato dai leoni? Daniele rispose, Sire, sappi che il mio Dio ha mandato un suo angelo a domare il furore delle belve affinché non mi fosse fatto alcun male.

Si rallegrò allora Dario e fece togliere Daniele dalla fossa. Quanto a coloro che l'avevano denunciato, il re li fece trarre davanti a sé e gettare in pasto ai leoni. Il re fece pubblicare infine un editto che diceva: «Questa è la mia volontà. D'ora innanzi in tutto il mio regno si teme e si professi il culto per il Dio di Daniele, poiché è il vero Dio e il suo potere non conosce limiti».

A questo punto Daniele fece sentire la sua voce e predisse: ecco, verrà il Signore del mondo, nato dalla carne, e prossima è la fine del regno e dell'oppressione dei giudei. Venne anche l'angelo del Signore e disse: una grande gioia v'annuncio, oggi è nato il Cristo, Signore del mondo.